0: rito non era per te. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: Globo, despierta.